discoteca, discoteca, trompa, discoteca. Ando, ando, ando con el.